ki di bara elekeji re edi aye e pariwo e so pe edi aye e pere e fun abasa si oluwa ma je kankan ran mi nbe so dadua o